0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: E il battito animale, forte come non ce n'è.
0: E le canzoni che amerai.
2: Sono un canto d'amore.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Cucù Maria, un attimo, Davide Napoleone. Cucucia, si diceva da bambini, cucucia.
1: Questo non me la ricordavo io, forse boh, perché avevo un'età diversa, non lo so, giocavamo magari cose diverse.
0: Esatto.
1: Allora, intanto ciao Luca,
0: buongiorno Cristina.
1: Buongiorno a tutti. Allora, come al solito, questo è l'appuntamento per, diciamo, dare un po' di anteprima di quello che sarà tra poco, a partire da mezzogiorno, il mio appuntamento qui a Radio Padova con Ciao Cri. Allora, intanto, se siete appassionati come me del mondo Maya, sappiate che hanno ritrovato una città Maya intatta, nascosta nella giungla da più di 1000 anni, intatta. Si chiama Minambe questa zona, e è un insediamento nascosto nella riserva della biosfera di Calakmul, insomma, serve a poco. Comunque è rimasto intatto per più di un millennio e conserva un impianto urbanistico sorprendentemente ben preservato, quindi vuol dire che la natura che ha inglobato tutta questa città evidentemente ha avuto anche rispetto di quello che aveva sotto, ed è una cosa molto bella. Se dovete fare un viaggetto, andate a vedere questa città Maya. Poi invece, altra scoperta molto bella legata alle Alpi, le nostre meravigliose Alpi, sotto le pietre delle Alpi si nascondono i ghiacciai neri. È un lungo studio che è durato ben 13 anni, condotto appunto sulle Alpi italiane, che rivela che ghiacciai di pietra e ghiacciai neri possono diventare rifugi climatici per piante e piccoli animali in alta quota, ovviamente minacciati dal riscaldamento globale. Quindi questi ghiacciai neri, evidentemente il nero attira i raggi del sole, il calore, non lo so, e preserva appunto queste creature che, grazie al cielo, insomma, madre natura, vedi che serve a qualcosa sta benedetta madre natura.
0: Ma certo che serve, equilibrano le cose, le forze della natura sono potenti. Benissimo, tra pochissimo allora Cristina Doris su Radio Padova. Ciao Cri, la nostra musica adesso anche con i Santi, e questa è Messico.

Piacere Mr. Nobody, Coez a Radio Padova, vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio. Ciao a tutti da Luca Lazzari, tra poco fino alle 14 sarete in compagnia di Cristina Dori. Adesso suoniamo anche Baby K a Radio Padova e fino al blackout.

Ogni domenica su Radio Padova, dalle 12 alle 13, le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Radio Padova News.
1: Non fu suicidio, ribadiscono in audizione alla Camera i consulenti nominati dalla commissione d'inchiesta parlamentare sulla morte di David Rossi, funzionario di MPS morto nel 2013 precipitando dal suo ufficio a Siena. Ieri nella perizia tecnica hanno evidenziato lesioni corporee non compatibili con la caduta. Oggi il dottor Robby Manghi ha seccamente contestato anche le disamine psichiatriche che avevano indotto la magistratura ad archiviare il caso.
2: Nel momento che io ho una idoneità lesiva psichica ben dimostrato dallo specialista della disciplina coinvolto uguale a zero, cosa posso trovare io di lesività che giustifica un gesto autosoppressivo efficace, se non un falso?
1: L'Etna non dà tregua allo scalo di Catania dopo qualche ora di ripristino del traffico aereo, sospeso per quasi tre giorni fino alla mezzanotte di ieri. È stato disposto un nuovo stop fino almeno alle 15 per la ripresa di una rilevante attività eruttiva. Tennis, ultimo atto per due tornei cinesi, Hurkacz, Davidovic, Fokina e la finale a Chengdu, a giocarsi il titolo a Hangzhou, Medvedev e Rublev. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11:59.
0: Radio Padova. Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

Il mondo insieme a te, gli 883, era il 2004, mamma mia ragazzi, che impressione! Buongiorno, buongiorno amiche, buongiorno amici, questa è Radio Padova, Ritmo Italiano, io sono Cristina Dori e da questo momento sarò con voi fino alle 2, cosa che faccio tutti i giorni da lunedì a venerdì per questo contenitore di metà giornata che si intitola Ciao Cri, proprio perché mi chiamo Cristina Dori, scusate l'ovvietà ma magari a qualcuno sfugge. Vi ricordo che ogni momento è buono per farci sapere che ci siete al 328 319 8000, perché Radio Padova è molto interattiva con le amiche e gli amici che ascoltano, di conseguenza potete mandare i vostri messaggi scritti, i vostri vocali, le foto, i video, state cucinando, vi inventate di essere a Masterchef, insomma fate quello che volete al 328 319 8000. La musica più bella del mondo arriva con Fulminacci, giovanissimo artista che noi a Radio Padova abbiamo più volte dichiarato amare tanto tanto tanto, e questa è Maledetto Me.

Buon viaggio a tutte le persone che in questo momento sono al volante, ci stanno ascoltando e naturalmente vi ricordo anche di restare con noi perché tra poco avremo gli aggiornamenti di Viaggiando e di conseguenza insomma sentiremo la situazione delle autostrade del nord-est. Adesso invece al volo vi voglio ricordare di questa importante giornata mondiale di oggi che è la giornata del cuore, la World Heart Day, che è una campagna internazionale promossa dalla World Heart Federation insieme all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Allora, gli obiettivi di questa giornata, perché effettivamente il cuore ovviamente è il motore, no? Di qualsiasi cosa facciamo quotidianamente, gli obiettivi sono la prevenzione, cioè sensibilizzare la popolazione sull'importanza di evitare le malattie cardiovascolari che rappresentano la prima causa di morte a livello globale, gli stili di vita sani, cioè ricordare l'importanza di una corretta alimentazione, dell'attività fisica regolare e del controllo del fumo e infine consapevolezza, che non dovrebbe mancare mai, cioè informare sui principali fattori di rischio per proteggere la salute del cuore ad ogni età. E quindi di conseguenza evviva il nostro cuore, manteniamolo sano e facciamo in modo ovviamente di avere una bella vita lunga più possibile per quello che ci riguarda. Adesso invece loro dicono di avere delle cattive abitudini, sono Mace, Salmo e Colapesce.

De Palma con Roseville, in questa canzonella, titolo cortissimo, insomma, rimane sicuramente impresso. Continuiamo a ricordarvi che questa è Radio Padova e soprattutto continuiamo a ricordarvi di non perdere mai la buona abitudine di avere con voi questa radio che parla la nostra lingua. Intanto vi ricordo la frequenza storica, quella dei 103.9, poi aggiungiamo ovviamente anche la comodissima app che potete scaricare in qualsiasi momento sul vostro telefonino gratuitamente, grazie alla quale scoprirete che veramente Radio Padova è tutto un mondo da scoprire. Adesso invece per voi Madame con Marea.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione. Il traffico si presenta al momento scorrevole sulle autostrade in gestione a CAV, Autostrade Alto Adriatico e Brescia-Padova. Parliamo della A57 tangenziale di Mestre. Dalle 21.30 di mercoledì 30 settembre fino alle 5.30 del mattino di giovedì 1 ottobre verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali. Uscita consigliata Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: Buon vento Giovanotti Alfa, naturalmente insieme alle 12:28 minuti scattate in questo momento. Da queste parti abbiamo 24 gradi, visto che nella canzone poco fa Giovanotti Alfa dicevano marinai di terraferma, noi che siamo sulla terraferma da queste parti regoliamo, praticamente registriamo questa temperatura a 24 gradi, 57% di umidità. Ragazzi, finché dura così io sono contentissima. Vabbè. E adesso invece la differenza tra me e te. Questo è Tiziano Ferro, datato 2011, ed è una di quelle canzoni che meritano sicuramente di essere ascoltate a tutto volume, e se avete la possibilità cantatela, perché secondo me è liberatoria.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo.

0: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
0: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
0: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo.

0: gratuita su trendcomunicazione.com.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Radio Padova Meteo.
4: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
5: La presenza dell'alta pressione subtropicale sul Mediterraneo centrale sarà garanzia anche nella giornata di domani, giornata di mercoledì, di generale stabilità su tutto il Triveneto. Cielo sereno o al più poco nuvoloso, una giornata con cielo azzurro. In mattinata qualche nuvola ci sarà, nuvole di passaggio, ma poi ampio soleggiamento entro la tarda mattinata dappertutto, con un pomeriggio gradevole. Le temperature ancora si spingeranno anche sulla pianura veneta e friulana fino a 24-25 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Figlio di un re su Radio Padova, Ritmo Italiano, era l'ultima delle tre bellissime che abbiamo messo assieme anche nel pomeriggio di oggi. E noi così arriviamo alla conclusione del nostro appuntamento. Tra poco sarete con Franco Ghirardello, con me Maurizio Modica, appuntamento che si rinnova domani a partire dalle 14. Vi auguro di trascorrere una bella serata e un bel pomeriggio, per quel che ne rimane almeno. Sentiamo anche Epopea, Dolce Nera, a domani.

0: Radio Padova News.
1: Nations League, dopo la vittoria in Turchia, Italia di nuovo al lavoro a Coverciano in vista della trasferta di venerdì con la Francia. Stasera intanto torna in campo la Spagna, campione del mondo a Siviglia, contro la Croazia. A Praga si gioca Repubblica Ceca e Inghilterra, entrambe le gare alle 20:45. È ufficiale, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma, sostituisce l'esonerato Cuesta. Il tecnico in giallo-blu da calciatore dal 2002 al 2005 ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione con opzione per altre due. Basket, dopo essersi affrontate in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana vinta da Milano, l'Olimpia e la Virtus Bologna si ritrovano di fronte stasera nella seconda giornata d'Eurolega al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Stesso orario per Venezia-Francoforte in Eurocup, che dalle 18 vede Trento di scena in Lituania col Neptunas. La Ferrari blinda Frédéric Vasseur. Dopo il caos creato dall'autocandidatura Team Principle di Christian Horner, ex numero 1 Red Bull, Maranello precisa: la posizione della Ferrari è chiara e non è cambiata. La fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'era e continua ad esserci. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
3: Sono le 17 e 2 minuti.
4: Una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco.

Achille Lauro e Rose Villain con Fragole, siete su Radio Padova alle 17:06 minuti. Buon pomeriggio, Franco Ghirardello con voi fino alle 20. Questo è Si Viaggiare, vi aspetto anche al 328 319 8000, il nostro contatto per mandarci i vostri vocali, i vostri messaggi via WhatsApp. E continua la nostra musica su Radio Padova, ritmo italiano. Sentiamo Fuga d'amore di Salda Vinci.

0: Max Gazzè su Radio Padova che ci porta sotto casa, invece tra poco lo sguardo sarà sulle nostre autostrade del Veneto con Viaggiando, con la situazione in tempo reale. Rimanete con noi su Radio Padova Ritmo Italiano, un personaggio che si è innamorato, oltre che di sua moglie che arriva da quelle parti, dal mondo del West, proprio di quella musica che la caratterizza, cioè il grande, con la grande compagine della musica country. E ad eccolo qua con I Pia Yo, però anche no, sentiamo J-Ax su Radio Padova.
1: 1, 2,

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi, traffico regolare privo di particolari disagi lungo le tratte di nostra competenza. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova, anticipiamo che per lavori notturni dalla mezzanotte alle 4 di questa notte verrà chiuso il tratto tra Montebello e la superstrada Pedemontana-Veneta in ambo le direzioni. Negli stessi orari verranno chiuse le entrate di Montebello in direzione Venezia e il bivio per la superstrada Pedemontana-Veneta da Treviso in immissione sulla 4 in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

Una chiusura quasi zen con Seife e Parlar d'amore. Siete su Radio Padova alle 17:31 minuti. Io ricordo sempre che i nostri social, lo facciamo spesso, no? Radio Padova Official, ogni giorno c'è un post ad hoc per voi, insomma è molto interessante stare in contatto anche con i social, anche se però avevo letto anche un articolo che i social, insomma, non sono gratis. Uno dice, in che senso? Ecco, li paghiamo con il tempo, i dati che noi mettiamo lì, i nostri, la nostra attenzione che ci mettiamo lì, magari anche troppa, e secondo gli esperti anche con un impatto sul benessere, il nostro benessere, la nostra salute e anche le relazioni. Magari qualcuno l'amore l'ha trovato oppure l'ha anche perso. Ecco, il fenomeno del doom scrolling, sai, cioè stare lì magari di notte prima di addormentarsi, male, insomma, fa malissimo poi lo schermo, no? Perché insomma poi ti toglie questa capacità di rilassarti, no? La famosa melatonina, no? che non arriva, e poi la richiesta di piattaforme più sicure anche, e sempre al centro del dibattito, insomma, e poi da qui si va sempre avanti fino all'intelligenza artificiale di cui, insomma, si parla giornalmente e quotidianamente. Ma questa invece è la radio. Benvenuti su Radio Padova, la cara vecchia radio che ancora ci fa compagnia, e la prossima canzone è una bellissima novità, quella di Cesare Cremonini, si intitola Paparazzi.

0: Tutte le mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno amici.
1: Radio Padova.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Radio Padova.
5: Stai ascoltando Radio Padova.

Storia della musica italiana con i Pooh, canterò per te le 19:43. Abbiamo fatto pure la rima su Radio Padova, Ritmo Italiano. Una buona serata da parte mia, Franco Ghirardello. Che bello, abbiamo anche degli ospiti, quindi c'è Mattia, c'è anche Riccardo che ci salutano alla Croce Verde. Ne approfittiamo per salutare, insomma, la Croce Verde di Padova, che insomma ci segue spesso anche nei nostri appuntamenti in esterna. Quindi grazie davvero per il vostro servizio meraviglioso che fate tutti i giorni. Complimenti. Va bene, l'appuntamento è con la nostra musica che continua. Fino alle 20 c'è Silvia Giare, ora Miss Italia, una novità delle ultime settimane, quella di Dito nella Piaga.

Gli 883 con un classico, erano gli anni 90, tieni il tempo, 19:50 minuti, siamo ai saluti, grazie da parte mia, Franco Ghirardello, l'appuntamento con Silvia Ciara per domani, sempre a partire dalle ore 17, una buona serata con la musica di Radio Padova, Ritmo Italiano, ora anche con Aiello e Sotto Sotto, ciao!

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia sconti in bolletta. A ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Intanto sul fronte carburanti anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni dal 1 ottobre. Oggi prezzi in calo ai distributori che reclamano regole chiare. Bufera politica dopo le parole del ministro Tajani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate 3 persone e non l'Egitto, aveva detto. Oggi il titolare degli esteri precisa, sia fatta piena luce.
2: Io sono stupito dalle polemiche e sono limitato a fotografare la sentenza di ieri, e proprio perché è una sentenza limitata, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo.
1: Critiche le opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3007 egiziani condannati. Rinfrancata dal netto successo in Turchia, l'Italia è di nuovo a lavoro in vista del terzo incontro di Nations League. Oggi e domani allenamenti a Coverciano prima del trasferimento in Francia. Venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. Una buona serata da Alessio Galea.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e un minuto.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori notturni sulla 4 Brescia-Padova, dalla mezzanotte di oggi fino alle 4 di questa notte, verrà chiuso il tratto tra Montebello e il bivio per la superstrada Pedemontana-Veneta in ambo le direzioni. Sempre per lavori, dalle 2 alle 4 di questa notte verrà chiuso lo svincolo di Padova-Ovest in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo in chiusura che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

Sono le 23 e 5 minuti.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Stai ascoltando
3: Radio Padova.
2: Radio Padova.